0: conosce lo cartitti dei sembra buona compagnia. Recién te arriba la invitación para la consulta.
1: La teva música.